Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...

siesta. Ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio. Oltre la croce, in controluce, la langa.